0: Radio Lošinj.
1: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
2: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti all'ascolto di Radio Jadranka. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie dal puntamento Isolani. Il servizio meteorologico ed idrologico croato ha emesso un'allerta arancione per tutta la regione di Fiume, che comprende anche il nostro territorio. Nel pomeriggio sono previsti rovesci localmente intensi, accompagnati da temporali, con forti raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni più intensi sono attesi in Istria, ma condizioni di instabilità interesseranno anche il Quarnero e le isole. Il maltempo proseguirà anche domani, quando resterà in vigore l'allerta arancione per piogge abbondanti, temporali, vento forte e possibili grandinate, soprattutto nella prima parte della giornata. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici, in particolare a chi intende trascorrere del tempo in mare o svolgere attività all'aria aperta. Il presidente della regione Litoraneo-Montana, Ivica Lukanovic, riceverà oggi nella sede della regione a Fiume gli atleti e gli operatori sportivi che negli ultimi mesi hanno ottenuto importanti risultati in competizioni europee, mondiali ed internazionali. La cerimonia avrà inizio stamane alle ore 10. Il Festival del Patrimonio Marittimo Lossinava, con le vele di Lussino intorno al mondo, continua con un ricco programma dedicato a residenti ed ospiti. Anche oggi sono previste le escursioni gratuite in barca Girpo Vali, un giro per la valle, in programma dalle ore 9 alle ore 12 e nuovamente in serata dalle ore 18 alle ore 21, durante le quali sarà possibile scoprire la baia di Lussin Piccolo accompagnati dal barcaiolo Steno Vidulic. Questa sera, invece, alle ore 19, presso il Museo della Possiomeno, si terrà la conferenza intitolata Il cibo a bordo, durante la quale la professoressa storica Irena Dlacca parlerà dell'alimentazione dei marinai, della vita quotidiana sulle navi e dell'evoluzione della gastronomia marittima nel corso della storia. Nel fine settimana sono state inaugurate diverse mostre che accompagneranno il pubblico per tutto il mese di settembre. Alla Galleria Frizzi è visitabile la mostra Usorne Pricis Conserve, storie esemplari in Latina, dell'artista belgradese Slavko Krunic, che attraverso una serie di ritratti ispirati all'antica fabbrica del pesce di Lussino, racconta le storie delle persone che hanno costruito con il loro duro lavoro la comunità isolana. Alla Galleria Uliara Tuoric di Neresine è stata inaugurata la mostra Namoru in mare di Barbara e Ferdinand Nani Trenz. Sempre a Neresine sono inoltre aperte le mostre fotografiche La vita sull'isola è una fotografia e la mostra di modellini navali dell'autore Serjan Glavan. Da domani Lussin Piccolo tornerà ad essere il punto d'incontro della gastronomia mediterranea. Alle ore 19, presso la pescheria comunale, sarà inaugurata la 14ª edizione del Festival Internazionale Sapori del Mediterraneo, che riunirà chef di fama provenienti da mondiali e croati. Il pubblico potrà degustare piatti preparati con pesce fresco di mare, di acqua dolce e prodotti tipici del territorio. In questo modo si conferma ancora una volta il festival come uno dei più importanti appuntamenti gastronomici dell'Adriatico. Che cos'è il tempo e perché lo percepiamo sempre come un viaggio in un'unica direzione? A questa domanda risponderà la professoressa Rajka Jurdana Šepić della Facoltà di Fisica dell'Università di Fiume, nell'ambito della conferenza divulgativa La freccia del tempo, Uniri per i cittadini di Cherso. L'incontro si terrà venerdì 11 settembre alle ore 20 nel Palazzo Moise di Cherso. Venerdì sera sarà inaugurata al Palazzo Moise di Cherso la mostra internazionale Iceland Relations. L'esposizione riunisce tre progetti internazionali di ricerca e arte dedicati ai temi delle migrazioni del patrimonio culturale, della sostenibilità e della trasformazione digitale, offrendo nuove prospettive sulla vita contemporanea nelle isole e mettendo in relazione offrendo nuove prospettive sulla vita contemporanea nelle isole.

0: Lunedì ed il venerdì. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della scuola di basket, Jelimir Kovacic. Questo fine settimana prende il via il mese del teatro per i bambini, organizzato congiuntamente dal Cinema di Lussin Grande, dall'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo e dalla Città di Lussin Piccolo. Ad aprire il programma sarà lo spettacolo Il Corvo e la Volpe del Teatro Narancia, in scena sabato dalle ore 19 a Lussin Grande. Al termine della rappresentazione è previsto un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Nel corso del mese di settembre seguiranno altri due spettacoli e numerose attività collaterali pensate per avvicinare i bambini al mondo del teatro.
1: Previsioni del tempo.
0: Tempo previsto per oggi in Croazia. Nuvolosità in graduale aumento da ovest, soprattutto a partire da mezzogiorno, con piogge sparse e rovesci accompagnati da vari temporali. I rovesci saranno localmente intensi ed i temporali possibili soprattutto in Istria e sulle isole. Il sole splenderà prevalentemente nell'est e nel sud del paese. Il vento debole e moderato da sud e sud-ovest, proveniente dall'Adriatico e poi da sud. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi, leggermente superiore nell'area dell'est Croazia. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione, ci risentiamo con il telegiornale italiano delle 16:30. Buona giornata.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della radio Loshin, radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Yadranka. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026, io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie ed appuntamenti isolani. Il servizio meteorologico ed idrologico croato ha emesso un'allerta arancione per tutta la regione di Fiume, che comprende anche il nostro territorio. Nel pomeriggio sono previsti rovesci localmente intensi, accompagnati da temporali, con forti raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni più intensi sono attesi in Istria, ma condizioni di instabilità interesseranno anche il Quarnero e le isole. Il maltempo proseguirà anche domani, quando resterà in vigore l'allerta arancione per piogge abbondanti, temporali, vento forti e possibili grandinate, soprattutto nella prima parte della giornata. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici, in particolare a chi intende trascorrere del tempo in mare o svolgere attività all'aria aperta. Il Festival del Patrimonio Marittimo L'Ossinava, con le vele di Lussino intorno al mondo, continua con un ricco programma dedicato a residenti ed ospiti. Anche oggi sono previste le escursioni gratuite in barca Girpo Valley, un giro per la valle, in programma dalle 9 alle 12 e nuovamente dalle 18 alle 21, durante le quali sarà possibile scoprire la baia di Lussin Piccolo, accompagnati dal barcaiolo Steno Vidulic. Questa sera, alle ore 19, presso il Museo dell'Appossiomeno, si terrà la conferenza intitolata Il cibo a bordo, durante la quale la professoressa storica Irena Dlacca parlerà dell'alimentazione dei marinai, della vita quotidiana sulle navi e dell'evoluzione della gastronomia marittima nel corso della storia. Le nuove mostre raccontano il mare, le persone e l'identità delle isole. Nel fine settimana sono state inaugurate diverse mostre che accompagneranno il pubblico per tutto il mese di settembre. Alla Galleria Frizzi è visitabile la mostra Usorne Prices Conserve, storie esemplari in Latina, dell'artista belgradese Slavko Krunic, che attraverso una serie di ritratti ispirati all'antica fabbrica del pesce di Lussino racconta le storie delle persone che hanno costruito, con il loro duro lavoro, la comunità isolana. Alla Galleria Uliara Tauric di Neresine è stata inaugurata la mostra Namuru in mare di Barbara e Ferdinand Nani Trench. Sempre a Neresine si sono inoltre aperte le mostre fotografiche La vita sull'isola è una fotografia e la mostra di modelli navali dell'autore Serjan Glavan. Lussin Piccolo da domani tornerà ad essere il punto d'incontro della gastronomia mediterranea. Alle ore 19, presso la pescheria comunale, sarà inaugurata la 14ª edizione del Festival internazionale Sapori del Mediterraneo, che riunirà chef di fama internazionale e croati. Il pubblico potrà degustare piatti preparati con pesce fresco di mare e di acqua dolce e prodotti tipici del territorio. In questo modo si conferma ancora una volta il festival come uno dei più importanti appuntamenti gastronomici dell'Adriatico. Che cos'è il tempo e perché lo percepiamo sempre come un viaggio in un'unica direzione? A questa domanda risponderà la professoressa Rajka Jurdana Šepić della Facoltà di Fisica dell'Università di Fiume, nell'ambito della conferenza divulgativa La freccia del tempo, Uniri per i cittadini di Cherso. L'incontro si terrà venerdì 11 settembre alle ore 20 nel Palazzo Moise di Cherso. Venerdì sera sarà inaugurata al Palazzo Moise di Cherso la mostra internazionale Iceland Relations. L'esposizione riunisce tre progetti internazionali di ricerca ed arte dedicati ai temi delle migrazioni, del patrimonio culturale, della sostenibilità e della trasformazione digitale, offrendo nuove prospettive sulla vita contemporanea delle isole e mettendo in relazione le esperienze delle comunità insulari con le grandi sfide del nostro tempo. L'inaugurazione è in programma venerdì alle ore 21. La mostra però resterà aperta fino al giorno 2 ottobre. Sono aperte le iscrizioni alla scuola di pallacanestro. La società di basket Jadranka prosegue le iscrizioni alla scuola di pallacanestro dedicata alle bambine e ai bambini dalla prima classe alla quinta delle scuole elementari. Gli allenamenti si svolgeranno il martedì, giovedì e venerdì e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della scuola di basket, Jelimir Kovacevic. Settembre a Lussino sarà l'insegna del teatro per i bambini. Questo fine settimana prende il via il mese del teatro per i bambini, organizzato congiuntamente dal Cinema di Lussin Grande, dall'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo e dalla città di Lussin Piccolo. Ad aprire il programma sarà lo spettacolo Il Corvo e la Volpe del Teatro Narancia, in scena sabato alle ore 19 a Lussin Grande. Al termine della rappresentazione è previsto un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Nel corso del mese di settembre seguiranno altri due spettacoli e numerose attività collaterali pensate per avvicinare i bambini al mondo del teatro. Gentili ascoltatori, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Buona giornata.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani con nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi. Piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole e moderato da sud-ovest e sud. Forte nelle zone di alta quota sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà poi a nord. Con instabilità il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, invece sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi, un po' più alta nella zona croata più ad est.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti su Radio Jadranka. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026, io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie ed appuntamenti isolani. Il servizio meteorologico ed idrologico croato ha emesso un'allerta arancione per tutta la regione di Fiume, che comprende anche il nostro territorio. Nel pomeriggio sono previsti rovesci localmente intensi, accompagnati da temporali, con forti raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni più intensi sono attesi in Istria, ma condizioni di instabilità interesseranno anche il Quarnero e le isole. Il maltempo proseguirà anche domani, quando resterà in vigore l'allerta arancione per piogge abbondanti, temporali, vento forti e possibili grandinate, soprattutto nella prima parte della giornata. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza e raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici, in particolare a chi intende trascorrere del tempo in mare o svolgere attività all'aria aperta. Il Festival del Patrimonio Marittimo Lossinava, con le vele di Lussino intorno al mondo, continua con un ricco programma dedicato a residenti ed ospiti. Anche oggi sono previste le escursioni gratuite in barca Girpo Valley, un giro per la valle, in programma dalle 9 alle 12 e nuovamente dalle 18 alle 21, durante le quali sarà possibile scoprire la baia di Lussin Piccolo, accompagnati dal barcaiolo Steno Vidulic. Questa sera, alle ore 19, presso il Museo della Possiomeno, si terrà la conferenza intitolata Il cibo a bordo, durante la quale la professoressa storica Irena Dlacca parlerà dell'alimentazione dei marinai, della vita quotidiana sulle navi e dell'evoluzione della gastronomia marittima nel corso della storia. Le nuove mostre raccontano il mare, le persone e l'identità delle isole. Nel fine settimana sono state inaugurate diverse mostre che accompagneranno il pubblico per tutto il mese di settembre. Alla Galleria Frizzi è visitabile la mostra Usorne Prices Conserve, storie esemplari in Latina, dell'artista belgradese Slavko Krunic, che attraverso una serie di ritratti ispirati all'antica fabbrica del pesce di Lussino racconta le storie delle persone che hanno costruito con il loro duro lavoro la comunità isolana. Alla Galleria Uliara Tauric di Neresine è stata inaugurata la mostra Namuru in mare di Barbara e Ferdinand Nani Trench. Sempre a Neresine si sono inoltre aperte le mostre fotografiche La vita sull'isola è una fotografia e la mostra di modelli navali dell'autore Serjan Glavan. Lussin Piccolo da domani tornerà ad essere il punto d'incontro della gastronomia mediterranea. Alle ore 19, presso la pescheria comunale, sarà inaugurata la 14ª edizione del Festival internazionale Sapori del Mediterraneo, che riunirà chef di fama internazionale e croati. Il pubblico potrà degustare piatti preparati con pesce fresco di mare e di acqua dolce e prodotti tipici del territorio. In questo modo si conferma ancora una volta il festival come uno dei più importanti appuntamenti gastronomici dell'Adriatico. Che cos'è il tempo e perché lo percepiamo sempre come un viaggio in un'unica direzione? A questa domanda risponderà la professoressa Rajka Jurdana Šepić della Facoltà di Fisica dell'Università di Fiume nell'ambito della conferenza divulgativa La freccia del tempo, uniri per i cittadini di Cherso. L'incontro si terrà venerdì 11 settembre alle ore 20 nel Palazzo Moise di Cherso. Venerdì sera sarà inaugurata al Palazzo Moise di Cherso la mostra internazionale Iceland Relations, L'esposizione riunisce tre progetti internazionali di ricerca ed arte dedicati ai temi delle migrazioni, del patrimonio culturale, della sostenibilità e della trasformazione digitale, offrendo nuove prospettive sulla vita contemporanea delle isole e mettendo in relazione le esperienze delle comunità insulari con le grandi sfide del nostro tempo. L'inaugurazione è in programma venerdì alle ore 21. La mostra però resterà aperta fino al giorno 2 ottobre. Sono aperte le iscrizioni alla scuola di pallacanestro. La società di basket Jadranka prosegue le iscrizioni alla scuola di pallacanestro dedicata alle bambine e ai bambini dalla prima classe alla quinta delle scuole elementari. Gli allenamenti si svolgeranno il martedì, giovedì e venerdì e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della scuola di basket, Jelimir Kovacevic. Settembre a Lussino sarà l'insegna del teatro per i bambini. Questo fine settimana prende il via il mese del teatro per i bambini, organizzato congiuntamente dal Cinema di Lussin Grande, dall'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo e dalla città di Lussin Piccolo. Ad aprire il programma sarà lo spettacolo Il Corvo e la Volpe del Teatro Narancia, in scena sabato alle ore 19 a Lussin Grande. Al termine della rappresentazione è previsto un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Nel corso del mese di settembre seguiranno altri due spettacoli e numerose attività collaterali pensate per avvicinare i bambini al mondo del teatro.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani con nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi. Piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole e moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà poi a nord. Con instabilità il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, invece sull'Adriatico tra i 21 e i 25. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi, un po' più alta nella zona croata più ad est. Gentili ascoltatori, anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Buona giornata.
0: E il notiziario.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: Guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Slušajte Radio Lošin.
2: Igor je s vama. Megaherca.
3: Boriću, šta ti radiš?
2: Radio Jadranka.